0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Gentili ospiti, ascoltate le notizie, le attualità, le informazioni sugli eventi previsti e le previsioni del tempo. Durante la vostra permanenza sulla nostra isola seguiteci su 92.8 MHz o tramite il streaming oppure sul sito web www.jadranka.hr. Questa sera Lusingrande al porto Notte dei Pirati. Entrate nel mondo dei pirati e trascorrete una serata indimenticabile a Lusingrande, nel pieno dello spirito della tradizione piratesca, con costumi autentici e un'atmosfera unica. Vi aspettano una ricca offerta gastronomica, un variegato programma culturale e di intrattenimento e una serata musicale da ricordare. A rendere l'atmosfera ancora più speciale ci penserà la Lucky Band. Unitevi a noi e vivete Lusingrande in autentico stile piratesco. Questa sera presso l'Hotel Alhambra, ristorante Alfred Keller, dalle ore 21, Timo Lassi e Leon Brenco. Timo Lassi e Leon Brenco esplorano l'incontro tra un sassofono e pianoforte attraverso l'improvvisazione, l'emozione e la precisione musicale nel momento presente.
2: Il giardino profumato lusignano, vivaio di erbe medicinali dell'isola, a Lusinpiccolo Mali Loshin. Con l'aiuto di una guida specializzata, i visitatori possono conoscere la ricca flora dell'isola, le proprietà medicinali delle erbe e acquistare un souvenir tipico dell'isola. Secondo una ricerca sull'arcipelago di Loshin e Zres, cioè Lusino e Cherso, sono state identificate 1018 specie vegetali, di cui alla flora autoctona appartengono 939 specie. Da queste, 230 specie sono piante medicinali. Circa 80 specie, per lo più piante esotiche, sono state portate da altre parti del mondo. Le hanno portato i capitani e marinai di Lusino dai loro viaggi lontani e le hanno piantato nei loro giardini. Si tratta talvolta di piante che crescono al sud della Dalmazia o della Sicilia e per il clima mite si mantengono anche qui.
1: Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat.
3: Previsioni del tempo per oggi. Il tempo è ancora invariato, senza grossi cambiamenti. Soleggiato, vento moderato dal sud. La temperatura del mare è 25 gradi.
0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Questa settimana Jadran Katergovina vi propone
1: cetrioli 1,04 euro al chilo, arance 1,14 euro al chilo, mettarine 1,59 euro al chilo, pane cigale 500 grammi 1,40 euro, tiramisù 1,40 euro, Aivar Bacchina Taina, diversi tipi, 300 grammi 4,39 euro. Asciugamani di carta Expert Plus Teta Violeta, 3 veli, 3,49 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market troviamo le costine e il petto di vitello con osso, 8,49 euro al chilo, e le ali di pollo, 3,69 euro al chilo. Per una buona giornata.
2: Aj, joj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
6: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti

0: Ciao, sto cercando un souvenir. Qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
1: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia. Qualcosa di locale e gustoso.
0: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
1: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa. Un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
2: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.

0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Benvenuti in un altro emozionante programma per gli ospiti in lingua italiana. Oggi vi porteremo le ultime novità e gli eventi sul nostro splendido arcipelago. Scoprite cosa sta accadendo sulla nostra isola, nella nostra città e cosa vi aspetta nei prossimi giorni.
2: Questa sera Lusingrande al porto Notte dei Pirati. Entrate nel mondo dei pirati e trascorrete una serata indimenticabile a Lusingrande, nel pieno dello spirito della tradizione piratesca, con costumi autentici e un'atmosfera unica. Vi aspettano una ricca offerta gastronomica, un variegato programma culturale e di intrattenimento e una serata musicale da ricordare. A rendere l'atmosfera ancora più speciale ci penserà la Lucky Band. Unitevi a noi e vivete Lusingrande in autentico stile piratesco. Questa sera presso l'Hotel Alhambra, ristorante Alfred Keller, dalle ore 21, Timo Lassi e Leon Brenco. Timo Lassi e Leon Brenco esplorano l'incontro tra un sassofono e pianoforte attraverso l'improvvisazione, l'emozione e la precisione musicale nel momento presente.
1: Il giardino profumato lusignano, vivaio di erbe medicinali dell'isola, a Lusinpiccolo Mali Loshin. Con l'aiuto di una guida specializzata, i visitatori possono conoscere la ricca flora dell'isola, le proprietà medicinali delle erbe e acquistare un souvenir tipico dell'isola. Secondo una ricerca sull'arcipelago di Loshin e Zres, cioè Lusino e Cherso, sono state identificate 1018 specie vegetali, di cui alla flora autoctona appartengono 939 specie. Da queste, 230 specie sono piante medicinali. Circa 80 specie, per lo più piante esotiche, sono state portate da altre parti del mondo. Le hanno portato i capitani e marinai di Lusino dei loro viaggi lontani e le hanno piantato nei loro giardini. Si tratta talvolta di piante che crescono al sud della Dalmazia o della Sicilia e per il clima mite si mantengono anche qui.
2: Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat.
3: Previsioni del tempo per domani.
1: Il tempo è ancora invariato, senza grossi cambiamenti. Soleggiato, vento moderato dal sud. La temperatura del mare è 25 gradi.
0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.